ritmo che ci assale fra il bosco e l'abbazia. Senti come scorre il fiume fra l'ostacolo e la torre, che per passarlo tempo ce ne corre. Respira, anima mia. Senti come brucia l'asfalto della strada, sporca la camicia prima che il giorno vada. Senti come rugge quel traffico che lancia le sue schegge, che riempie piazze, promontori e spiagge. Genio e